cielo, da sebia da. Stove, astria la caiannea, ci fa pistare. Nucca, coglia, grisca. Nietta, colma, sotte, sottit. Cotas la gamo meo, cot lo carrasbirraio. Raspero, raspero, col gelata da petri da rodit.